vento prence nel fingerti felice, ancor vi resta molto di che temere. Potria l'inganno esser scoperto, al paragon potrete negarle soggiacere. So ch'altre volte fu vincitor, ma un impensato evento so che talor confonde il vile e il forte.

0: ti a pugnar, per te vengono a gara, è un rito di Megara, vecchio arco di Sparta, asi di Tebe, erido di Corinto, e fin di Creta, Licida vence.
1: Chi?
0: Licida, il figlio del re cretense.
1: Ripugni, figliolo!
0: E viene!

piedi, non ravvisi al volto di polvere asperso, all'onorate stille che diriga la fronte, a quelle foglie che son di chi trionfa l'ornamento primiero.

0: lo sei, dono è tuo.
1: Sì!
0: Da quel man ti venne?
1: A me dono gli uomini!
0: Allicida, Teta! Rispondi e non mentire. Cristo monile, donde avesti?

0: quel fanciullo minta? Dov'è? Che ne facesti?
1: Ma è presente, signor.
0: Licida è quello.